0: E l'acqua leggera, così, qui, non corre troppo.
1: Dans le Val de Saône, Calade.
2: Calade.
1: Ma radio.